21:07, siamo in colpevole ritardo, però torniamo ai nostri orari standard. Diciamo, questa è la prima puntata della stagione autunno-inverno primaverile, e quindi torniamo ai nostri orari standard. Diciamo che è un nuovo inizio di Pop Tones, l'avete anche potuto appurare dalla nuova sigla. Però forse in futuro ci saranno novità, state sintonizzati, perché niente è sicuro. Visto che siamo in ritardo, inizierei subito con la musica. Oggi ci sentiamo novità discografiche, tutte cose uscite diciamo nell'estate. Siamo rimasti indietro un po' con le presentazioni, nonostante Pop Tones non sia mai andato in ferie, a parte appunto qualche sporadica assenza, quindi tutte novità, dicevamo, in ambito prettamente garage, power pop. Poi presentiamo anche la serata di stasera, il Freak Out di Bologna. Comunque inizierei subito con prima parte dedicata al mitico Don Mariani da Perth. Amico Don Mariani, è uscito adesso, proprio in questi giorni, un nuovo singolo intitolato Just Can't Wait, che è un pezzo tratto dall'album uscito lo scorso anno, Apple of Life. Noi ci sentiamo la B-side, che si intitola Pussycat, che non è proprio un inedito, perché il pezzo è già uscito nel 2006 in un CD intitolato Shell Collection Outtakes and Rarities 88-2006, quindi una sorta di sì, appunto, come dice il sottotitolo, di outtakes del buon Dom, uscito per la cult label Off the Hip. Quindi iniziamo subito la puntata con Don Mariani e la sua Pussycat.

E questo era Don Mariani con Pussycat, la B-side del nuovo singolo Just Can't Wait. Andiamo avanti sempre con Don Mariani, nuovo singoletto anche per gli Stems, che di Dom è una creatura più longeva, nati nei primi anni 80. Due pezzi completamente inediti per gli Stems, che si spera facciano da apripista ad un nuovo LP. Side A, Your Kind of Love, e Side B, scritta da Dom insieme a Dave Shaw, il batterista originale, unico ormai superstite della formazione originale, e oltre a Don Mariano ovviamente. Un delizioso surf spaghetti western molto molto accattivante. Quindi Stems, Your Kind of Love, e a seguire Malasagna.

Malasagna of the Stamps, e facciamo l'unplane con Dom tramite la sua attuale band da Tour of Four, formati ormai 12 anni fa. Lui è Greg Hitchcock, cantante di un'altra leggenda australiana, The Bamboos, autore negli anni 80 di due favolosi singoli su Citadel e poi un discreto album di country rock, diciamo. Da Tour of Four, che hanno fatto uscire proprio in questi giorni il loro album nuovo, il loro sesto, High on the Low Bros Were Live, come tutti i precedenti. Avremo occasione in futuro di sentire un brano da questo LP. Ora concentriamoci su questo singolo uscito quest'estate su Rogue Records, l'etichetta di Tolosa, specializzata in singoli di gruppi garage, soprattutto europei, ma non solo, direi. E, dicevamo, sette pollici con due cover abbastanza, diciamo, scontate, banali, ma suonate effettivamente magistralmente, con energia. Il super classico Train Kept Rolling nella side B e un altro super classico nella side A, The Spencer Davis Group, I'm a Man. Loro sono i Datura 4.

E proseguiamo con i singoli della Rogue. Questa volta il primo dei due, ma abbiamo ancora due singoli targati Rogue. Il primo dei due è d'opera di un quartetto di Sheffield, The Morning After, nati sul finire degli anni Ottanta. Poi un album per loro nel 96, una latitanza di 20 anni, poi il ritorno nel 2016, quindi 10 anni fa. Hanno già fatto in questi 10 anni diversi album e diversi singoli, l'ultimo dei quali questo Let the Love In Begin, che nella side B ha il brano che ci sentiamo, intitolato Take Love Then She's Gone. A seguire, terzo e ultimo singolo targato Raw, The Screaming Kick da Edinburgh, album per loro uscito all'inizio di quest'anno, Looking for My World, ed ora questo singolo, un EP di 4 brani, il primo dei quali si intitola Give Me Your Love, quindi Morning After, e a seguire Screaming Kick.

Siete all'ascolto di Pop Tones con Gabriele Savioli. Oggi ci ascoltiamo novità discografiche in ambito, come avete potuto appurare, garage punk, power pop e via dicendo. Dopo la pubblicità è partito questo gruppo da Austin, Texas, chiamato Mal Thursday Quintet, un devastante mix di freak beat, bike rock, psichedelia, eccetera. È uscito ora il loro secondo album per la romana Teen Sounds di Massimo Dal Pozzo, che saluto. Mods and Gods è il titolo, e ci siamo sentiti il brano che ha lo stesso titolo di un cult movie, Sexploitation, del 1966, diretto da David Friedman. A Smell of Honey e Swallow of Brine. Proseguiamo ora con un altro personale beniamino del sottoscritto, da Perth, Australia, Benny J. Ward, già cantante e chitarrista con diversi act molto eccitanti. Cito fra gli altri, gli unici che conosco, Reinhardt e Screwtop Detonators, un bellissimo album per lui, uscito esattamente un anno fa, e poi questo singolo, Short Lived, che ha nella B-side la cover di What's Outside a Monoman, una delle più importanti band garage band americane da Seattle. Poi erano anche proprietari della mitica Estrus Records. L'album, diciamo, il pezzo dei Monoman è tratto dall'album Wrecker del 1992. Noi ci sentiamo appunto la versione di Benny J. Ward, Watch Outside.

E a proposito di Londra, nuovo brano inedito per l'amico Marco Magnani, un pastiche psichedelico e allucinato anche, direi, da gustare tutto d'un fiato. Marco, che saluto e ringrazio per regalarmi sempre questi gustosi cioccolatini psichedelici, e anzi ci vedremo a brevissimo, Marco, lunedì prossimo. Andremo insieme all'Electric Circus di Camden a vederci il ritorno dei mitici garage power poppers numero uno australiani dopo 39 anni, gli Hoodoo Gurus in concerto. E intanto gustiamoci questo brano di Marco, Revolution Shred.

e il buon Marco presta anche la sua voce a questa bellissima ballata ad opera del cantautore inglese John Gale, dedicata a un amico scomparso. Il titolo è I Will.

John Gale, I Will. E ora occupiamoci dell'evento dell'anno, vale a dire l'uscita di questo album di registrazioni inedite ad opera dei Cramps, almeno nella maggior parte inedite, diciamo così. Registrazioni avvenute agli Ardent Studios di Memphis, in un'atmosfera lugubre e violenta, come si evince anche dalla traccia finale. E da queste registrazioni sono usciti i primi due singoli e poi nient'altro, trovati nell'universo Cramps sommerso, custodito da Poison Ivy. Sono finalmente uscite tutte queste tracce, messe a posto grazie soprattutto all'interessamento di due pilastri della Record USA come Ian McKee e Henry Rollins. Ecco, io mi sentirei il pezzo che apre la side B, quindi questa versione non ultra veloce, però molto più veloce dell'originale. L'originale, cioè, diciamo, di quella ufficiale apparsa, poi ripresa nel secondo album dei Cramps, Psychedelic Jungle. The Natives Are Restless.

questi erano i Cramps con The Natives a Restless. Ho omesso prima di dire che le registrazioni sono avvenute insieme ad Alex Chilton, che poi produrrà anche il primo album Songs the Lord Told Us. Procediamo con Ben Old da Norwich, power pop abbastanza powerful, più che pop. Quest'uscita di inizio estate riguarda il suo secondo album Loser Dome, da cui ci sentiamo Red Bandana.

nuovo album, anche per il super produttivo Daniel Romano e il suo outfit dall'Ontario. Preserves the Past è il suo nuovo lavoro, è questa, e questa è Fire Breather.

Poptones con Gabriele Savioli. Proseguiamo con il nuovo lavoro per Mark Valentine, ancora a Londra, appena uscito Common Side Effect, che si apre con questa NYUAP, Mark Valentine.

E veniamo a questo super trio sempre londinese di giovanissimi chiamato 44s. Alcuni li hanno già annoverati nel nuovo movimento, non è proprio la parola adatta, scena mod insieme a Molotov, Sharp Class. Qui però c'è sicuramente una ricerca della melodia maggiore, una forza, una vitalità superiore, un intreccio di armonie vocali che così ricorda un po' il Mercy Beat dei primi 60s. Un singolo solo per loro su Blow Up Records, uscito a giugno, con nella B-side un super classico come Baby Please Don't Go di Joe Williams, ma nella side A c'è un bel brano originale intitolato Now She's Gone, 44s.

Altro singolo d'opera degli Speedways, restiamo a Londra. Speedways che poi si stanno apprestando ad incidere un disco con la leggenda vivente Paul Collins. Anzi, state sintonizzati perché sta uscendo una mega raccolta dei Nerves, la prima mitica band di Paul Collins, da cui poi nacquero fra gli altri Beat e Plimsolls. E comunque rimaniamo con gli Speedways, nuovo singolo All Bets Are Off.

Ecco, ci stiamo piano piano avvicinando alla fine. Primo album solista per Josephine Network di New York, chitarrista anche dei Brouwer. Casualmente, ma non tanto casualmente, prima di venire qua in radio ho passato un po' di tempo proprio con lei, poi vi dico perché. Hooked è il titolo del lavoro ed è proprio Nat Brouwer alla batteria. Sentiamoci questo pezzo intitolato Revved Up Things e poi ne parliamo.

Dicevamo Josephine Network, chitarrista dei Brouwer, che stasera suonano al Freak Out di Bologna, Brouwer preceduti dai Goofy di Firenze e gli amici Deadly Tonic di Reggio Emilia. Puoi seguire anche Super DJ Set ad opera di Felix e Olimpia. Quindi, se siete in giro e alla ricerca di una serata all'insegna del rock and roll, non perdetevi l'occasione. Ci vediamo là. Quindi, parlando di Brouwer, mi sembra opportuno sentirci un loro pezzo, nella fattispecie il brano di apertura dello ultimo lavoro uscito ormai 2 anni fa sul finire del 2024. Flower è il titolo dell'album e il brano che chiude questa puntata di Pop Tones si intitola Now It's Time to Get Serious. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e soprattutto un buon weekend. Ci sentiamo venerdì prossimo, sicuramente non andrò in diretta, però in registrata, quindi state sintonizzati con Pop Tones. Ciao.